Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Negli Stati Uniti ampia indagine da parte della Federal Trade Commission in merito alla sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale di Anthropic e OpenAI. L'autorità intende chiedere informazioni ai vertici delle aziende. L'indagine segue l'incontro dei giorni scorsi alla Casa Bianca fra Donald Trump e i big del settore. Economia in Italia, inflazione a settembre al 4,2%, dato più alto da settembre 2023, quando toccò il 5,3, a pesare il rialzo dell'energia pari al 22,3%, una batosta che secondo i consumatori si tradurrà in oltre 1.300 euro in più a famiglia. La Premier Meloni scrive a Ursula von der Leyen chiedendo che l'Unione Europea riconosca una flessibilità aggiuntiva a sostegno di famiglie e imprese. La Premier attacca l'opposizione, la casa brucia, dice Meloni, e nessuno può spegnere l'incendio. Algeri, il ministro della sicurezza energetica Pichetto Fratin incontra l'omologo algerino Ajal, confermato il rapporto eccellente tra i due paesi in ambito energetico e la volontà di esplorare nuove opportunità di collaborazione. L'attività parlamentare primo sia al disegno di legge sull'antisemitismo in commissione alla Camera, a favore il centrodestra, centrosinistra diviso, hanno votato no 5 Stelle a VS mentre il PD si è astenuto. Torniamo in chiusura negli Stati Uniti con Wall Street che termina contrastata la seduta odierna, Dow Jones che perde lo 0,86, Nasdaq che guadagna lo 0,24, lo Standard & Poor's 500 cede invece lo 0,25. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba a Bari, riunione tra il procuratore Roberto Rossi e le forze dell'ordine per mettere a punto strategie condivise per contrastare i reati più diffusi sul territorio, tra questi le truffe agli anziani che secondo Rossi sono da considerare estorsioni a tutti gli effetti. Sentiamo il procuratore.
3: Sicuramente i furti delle auto, i furti negli appartamenti o anche le cosiddette truffe agli anziani sono fenomeni legati a gruppi, ad associazioni, quindi abbiamo coordinato e verificato queste indagini in modo da poter intervenire contro questi.
2: Sanità in Puglia, in arrivo 1.000 assunzioni, la giunta regionale ha infatti sbloccato il piano, via libera anche a 27.000 borse di studio per gli studenti fuori sede. Sentiamo il presidente della regione Antonio De Caro.
4: Abbiamo voluto fare una verifica per efficientare anche in questo caso la spesa, perché non abbiamo nessuna intenzione, diciamo, di aumentare le tasse per i cittadini. Contemporaneamente dobbiamo aumentare i livelli di assistenza, che per fortuna in Puglia, come dicono le statistiche del Ministero, sono livelli di assistenza alti.
2: Non sarebbe stato un attacco hacker a mandare in tilt alcune piattaforme informatiche della Regione Basilicata e del Servizio Sanitario Regionale? Il blackout dallo scorso 27 settembre sarebbe stato causato da una anomalia dell'impianto di raffreddamento e dal mancato avvio del sistema di backup. La Giunta regionale ha fatto sapere che sono in corso le attività tecniche per il completo ripristino. Bari si è candidata a capitale italiana del mare 2027 con un progetto che mette al centro la relazione tra la città e i suoi 42 km di costa. Nel dossier inviato il mare viene presentato non solo come elemento identitario ma anche come patrimonio sociale, culturale, ambientale ed economico. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Negli Stati Uniti ampia indagine da parte della Federal Trade Commission in merito alla sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale di Anthropic e OpenAI. L'autorità intende chiedere informazioni ai vertici delle aziende. L'indagine segue l'incontro dei giorni scorsi alla Casa Bianca fra Donald Trump e i big del settore. Economia in Italia, inflazione a settembre al 4,2%, dato più alto da settembre 2023, quando toccò il 5,3. A pesare il rialzo dell'energia pari al 22,3%, una batosta che secondo i consumatori si tradurrà in oltre 1.300 euro in più a famiglia. La Premier Meloni scrive a Ursula von der Leyen chiedendo che l'Unione Europea riconosca una flessibilità aggiuntiva a sostegno di famiglie e imprese. La Premier attacca l'opposizione, la casa brucia, dice Meloni, e nessuno può spegnere l'incendio. Algeri, il ministro della sicurezza energetica Pichetto Fratin incontra l'omologo algerino Ajal, confermato il rapporto eccellente tra i due paesi in ambito energetico e la volontà di esplorare nuove opportunità di collaborazione. L'attività parlamentare primo sia il disegno di legge sull'antisemitismo in commissione alla Camera, a favore il centrodestra, centrosinistra diviso, hanno votato no 5 Stelle AVS mentre il PD si è astenuto. Torniamo in chiusura negli Stati Uniti con Wall Street che termina contrastata la seduta odierna, Dow Jones che perde lo 0,86, Nasdaq che guadagna lo 0,24, lo Standard & Poor's 500 cede invece lo 0,25. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba a Bari, riunione tra il procuratore Roberto Rossi e le forze dell'ordine per mettere a punto strategie condivise per contrastare i reati più diffusi sul territorio, tra questi le truffe agli anziani che secondo Rossi sono da considerare estorsioni a tutti gli effetti. Sentiamo il procuratore.
3: Sicuramente i furti delle auto, i furti negli appartamenti o anche le cosiddette truffe agli anziani sono fenomeni legati a gruppi, ad associazioni, quindi abbiamo coordinato e verificato queste indagini in modo da poter intervenire contro questi.
2: Sanità in Puglia, in arrivo 1.000 assunzioni, la giunta regionale ha infatti sbloccato il piano, via libera anche a 27.000 borse di studio per gli studenti fuori sede. Sentiamo il presidente della regione Antonio De Caro.
4: Abbiamo voluto fare una verifica per efficientare anche in questo caso la spesa, perché non abbiamo nessuna intenzione, diciamo, di aumentare le tasse per i cittadini. Contemporaneamente dobbiamo aumentare i livelli di assistenza, che per fortuna in Puglia, come dicono le statistiche del Ministero, sono livelli di assistenza alti.
2: Non sarebbe stato un attacco hacker a mandare in tilt alcune piattaforme informatiche della Regione Basilicata e del Servizio Sanitario Regionale? Il blackout dallo scorso 27 settembre sarebbe stato causato da una anomalia dell'impianto di raffreddamento e dal mancato avvio del sistema di backup. La Giunta regionale ha fatto sapere che sono in corso le attività tecniche per il completo ripristino. Bari si è candidata a Capitale Italiana del Mare 2027 con un progetto che mette al centro la relazione tra la città e i suoi 42 km di costa. Nel dossier inviato il mare viene presentato non solo come elemento identitario ma anche come patrimonio sociale, culturale, ambientale ed economico. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Negli Stati Uniti ampia indagine da parte della Federal Trade Commission in merito alla sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale di Anthropic e OpenAI. L'autorità intende chiedere informazioni ai vertici delle aziende. L'indagine segue l'incontro dei giorni scorsi alla Casa Bianca fra Donald Trump e i big del settore. Economia in Italia, inflazione a settembre al 4,2%, dato più alto da settembre 2023, quando toccò il 5,3. A pesare il rialzo dell'energia pari al 22,3%, una batosta che secondo i consumatori si tradurrà in oltre 1.300 euro in più a famiglia. La Premier Meloni scrive a Ursula von der Leyen chiedendo che l'Unione Europea riconosca una flessibilità aggiuntiva a sostegno di famiglie e imprese. La Premier attacca l'opposizione, la casa brucia, dice Meloni, e nessuno può spegnere l'incendio. Algeri, il ministro della sicurezza energetica Pichetto Fratin incontra l'omologo algerino Ajal, confermato il rapporto eccellente tra i due paesi in ambito energetico e la volontà di esplorare nuove opportunità di collaborazione. L'attività parlamentare primo sia il disegno di legge sull'antisemitismo in commissione alla Camera, a favore il centrodestra, centrosinistra diviso, hanno votato no 5 Stelle AVS mentre il PD si è astenuto. Torniamo in chiusura negli Stati Uniti con Wall Street che termina contrastata la seduta odierna, Dow Jones che perde lo 0,86, Nasdaq che guadagna lo 0,24, lo Standard & Poor's 500 cede invece lo 0,25. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba a Bari, riunione tra il procuratore Roberto Rossi e le forze dell'ordine per mettere a punto strategie condivise per contrastare i reati più diffusi sul territorio, tra questi le truffe agli anziani che secondo Rossi sono da considerare estorsioni a tutti gli effetti. Sentiamo il procuratore.
3: Sicuramente i furti delle auto, i furti negli appartamenti o anche le cosiddette truffe agli anziani sono fenomeni legati a gruppi, ad associazioni, quindi abbiamo coordinato e verificato queste indagini in modo da poter intervenire contro questi.
2: Sanità in Puglia, in arrivo 1000 assunzioni, la giunta regionale ha infatti sbloccato il piano, via libera anche a 27.000 borse di studio per gli studenti fuori sede. Sentiamo il presidente della regione Antonio De Caro.
4: Abbiamo voluto fare una verifica per efficientare anche in questo caso la spesa, perché non abbiamo nessuna intenzione, diciamo, di aumentare le tasse per i cittadini. Contemporaneamente dobbiamo aumentare i livelli di assistenza, che per fortuna in Puglia, come dicono le statistiche del Ministero, sono livelli di assistenza alti.
2: Non sarebbe stato un attacco hacker a mandare in tilt alcune piattaforme informatiche della Regione Basilicata e del Servizio Sanitario Regionale? Il blackout dallo scorso 27 settembre sarebbe stato causato da una anomalia dell'impianto di raffreddamento e dal mancato avvio del sistema di backup. La Giunta regionale ha fatto sapere che sono in corso le attività tecniche per il completo ripristino. Bari si è candidata a capitale italiana del mare 2027 con un progetto che mette al centro la relazione tra la città e i suoi 42 km di costa. Nel dossier inviato il mare viene presentato non solo come elemento identitario ma anche come patrimonio sociale, culturale, ambientale ed economico. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Negli Stati Uniti ampia indagine da parte della Federal Trade Commission in merito alla sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale di Anthropic e OpenAI. L'autorità intende chiedere informazioni ai vertici delle aziende. L'indagine segue l'incontro dei giorni scorsi alla Casa Bianca fra Donald Trump e i big del settore. Economia in Italia, inflazione a settembre al 4,2%, dato più alto da settembre 2023, quando toccò il 5,3, a pesare il rialzo dell'energia pari al 22,3%, una batosta che secondo i consumatori si tradurrà in oltre 1.300 euro in più a famiglia. La Premier Meloni scrive a Ursula von der Leyen chiedendo che l'Unione Europea riconosca una flessibilità aggiuntiva a sostegno di famiglie e imprese. La Premier attacca l'opposizione, la casa brucia, dice Meloni, e nessuno può spegnere l'incendio. Algeri, il ministro della sicurezza energetica Pichetto Fratin incontra l'omologo algerino Ajal, confermato il rapporto eccellente tra i due paesi in ambito energetico e la volontà di esplorare nuove opportunità di collaborazione. L'attività parlamentare primo sia il disegno di legge sull'antisemitismo in commissione alla Camera, a favore il centrodestra, centrosinistra diviso, hanno votato no 5 Stelle AVS mentre il PD si è astenuto. Torniamo in chiusura negli Stati Uniti con Wall Street che termina contrastata la seduta odierna, Dow Jones che perde lo 0,86, Nasdaq che guadagna lo 0,24, lo Standard & Poor's 500 cede invece lo 0,25. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba a Bari, riunione tra il procuratore Roberto Rossi e le forze dell'ordine per mettere a punto strategie condivise per contrastare i reati più diffusi sul territorio, tra questi le truffe agli anziani che secondo Rossi sono da considerare estorsioni a tutti gli effetti. Sentiamo il procuratore.
3: Sicuramente i furti delle auto, i furti negli appartamenti o anche le cosiddette truffe agli anziani sono fenomeni legati a gruppi, ad associazioni, quindi abbiamo coordinato e verificato queste indagini in modo da poter intervenire contro questi.
2: Sanità in Puglia, in arrivo 1.000 assunzioni, la giunta regionale ha infatti sbloccato il piano, via libera anche a 27.000 borse di studio per gli studenti fuori sede. Sentiamo il presidente della regione Antonio De Caro.
4: Abbiamo voluto fare una verifica per efficientare anche in questo caso la spesa, perché non abbiamo nessuna intenzione, diciamo, di aumentare le tasse per i cittadini. Contemporaneamente dobbiamo aumentare i livelli di assistenza, che per fortuna in Puglia, come dicono le statistiche del Ministero, sono livelli di assistenza alti.
2: Non sarebbe stato un attacco hacker a mandare in tilt alcune piattaforme informatiche della Regione Basilicata e del Servizio Sanitario Regionale? Il blackout dallo scorso 27 settembre sarebbe stato causato da una anomalia dell'impianto di raffreddamento e dal mancato avvio del sistema di backup. La Giunta regionale ha fatto sapere che sono in corso le attività tecniche per il completo ripristino. Bari si è candidata a capitale italiana del mare 2027 con un progetto che mette al centro la relazione tra la città e i suoi 42 km di costa. Nel dossier inviato il mare viene presentato non solo come elemento identitario ma anche come patrimonio sociale, culturale, ambientale ed economico. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Negli Stati Uniti ampia indagine da parte della Federal Trade Commission in merito alla sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale di Anthropic e OpenAI. L'autorità intende chiedere informazioni ai vertici delle aziende. L'indagine segue l'incontro dei giorni scorsi alla Casa Bianca fra Donald Trump e i big del settore. Economia in Italia, inflazione a settembre al 4,2%, dato più alto da settembre 2023, quando toccò il 5,3, a pesare il rialzo dell'energia pari al 22,3%, una batosta che secondo i consumatori si tradurrà in oltre 1.300 euro in più a famiglia. La Premier Meloni scrive a Ursula von der Leyen chiedendo che l'Unione Europea riconosca una flessibilità aggiuntiva a sostegno di famiglie e imprese. La Premier attacca l'opposizione, la casa brucia, dice Meloni, e nessuno può spegnere l'incendio. Algeri, il ministro della sicurezza energetica Pichetto Fratin incontra l'omologo algerino Ajal, confermato il rapporto eccellente tra i due paesi in ambito energetico e la volontà di esplorare nuove opportunità di collaborazione. L'attività parlamentare primo sia il disegno di legge sull'antisemitismo in commissione alla Camera, a favore il centrodestra, centrosinistra diviso, hanno votato no 5 Stelle AVS mentre il PD si è astenuto. Torniamo in chiusura negli Stati Uniti con Wall Street che termina contrastata la seduta odierna, Dow Jones che perde lo 0,86, Nasdaq che guadagna lo 0,24, lo Standard & Poor's 500 cede invece lo 0,25. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba a Bari, riunione tra il procuratore Roberto Rossi e le forze dell'ordine per mettere a punto strategie condivise per contrastare i reati più diffusi sul territorio, tra questi le truffe agli anziani che secondo Rossi sono da considerare estorsioni a tutti gli effetti. Sentiamo il procuratore.
3: Sicuramente i furti delle auto, i furti negli appartamenti o anche le cosiddette truffe agli anziani sono fenomeni legati a gruppi, ad associazioni, quindi abbiamo coordinato e verificato queste indagini in modo da poter intervenire contro questi.
2: Sanità in Puglia, in arrivo 1.000 assunzioni, la giunta regionale ha infatti sbloccato il piano, via libera anche a 27.000 borse di studio per gli studenti fuori sede. Sentiamo il presidente della regione Antonio De Caro.
4: Abbiamo voluto fare una verifica per efficientare anche in questo caso la spesa, perché non abbiamo nessuna intenzione, diciamo, di aumentare le tasse per i cittadini. Contemporaneamente dobbiamo aumentare i livelli di assistenza, che per fortuna in Puglia, come dicono le statistiche del Ministero, sono livelli di assistenza alti.
2: Non sarebbe stato un attacco hacker a mandare in tilt alcune piattaforme informatiche della Regione Basilicata e del Servizio Sanitario Regionale? Il blackout dallo scorso 27 settembre sarebbe stato causato da una anomalia dell'impianto di raffreddamento e dal mancato avvio del sistema di backup. La Giunta regionale ha fatto sapere che sono in corso le attività tecniche per il completo ripristino. Bari si è candidata a Capitale Italiana del Mare 2027 con un progetto che mette al centro la relazione tra la città e i suoi 42 km di costa. Nel dossier inviato il mare viene presentato non solo come elemento identitario ma anche come patrimonio sociale, culturale, ambientale ed economico. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Israele evoca l'11 settembre dopo il tentato dirottamento di un aereo della Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Il copilota di nazionalità omanita voleva far precipitare il velivolo, ma i passeggeri lo hanno bloccato. Si indaga per terrorismo. Netanyahu sente Trump e riunisce il gabinetto di sicurezza. Il Viminale ha prorogato di altri 15 giorni lo stop a Schengen con la Spagna. La decisione del ministro dell'Interno Piantedosi per il permanere delle criticità nell'ex enclave di Ceuta. Per reciprocità, Madrid allunga a sua volta i controlli con l'Italia. L'Unione Europea ha ricevuto la lettera di Giorgia Meloni. La Premier chiede maggiore flessibilità per l'inflazione. A settembre è registrato un nuovo balzo al 4,2%, a pesare la fiammata dell'energia in rialzo del 22,3%. Intanto anche Tamoil applica il tetto sul prezzo dei carburanti. Detenuti in rivolta ieri nel carcere di Pisa. Abbiamo trovato microspie nelle celle, la loro denuncia. La protesta è stata ripresa in diretta su TikTok. Ci sono stati scontri con le forze dell'ordine. La situazione ora è sotto controllo. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. Il critico d'arte si trova in terapia intensiva e sarebbe in gravi condizioni. L'ultima degenza dell'ex deputato nel marzo dello scorso anno per curare una profonda sindrome depressiva. Calcio, la FIGC ha inviato alla UEFA i dossier delle sedi ritenute idonee per il processo di candidatura per ospitare le gare di Euro 2032. Sono 13 città e 14 stadi. La Nations League, l'Italia della CT Mancini prepara la terza partita. Domani la delicata trasferta per il match contro la Francia. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba a Bari, riunione tra il procuratore Roberto Rossi e le forze dell'ordine per mettere a punto strategie condivise per contrastare i reati più diffusi sul territorio, tra questi le truffe agli anziani che secondo Rossi sono da considerare estorsioni a tutti gli effetti. Sentiamo il procuratore.
3: Sicuramente i furti delle auto, i furti negli appartamenti o anche le cosiddette truffe agli anziani sono fenomeni legati a gruppi, ad associazioni, quindi abbiamo coordinato e verificato queste indagini in modo da poter intervenire contro questi.
2: Sanità in Puglia, in arrivo 1000 assunzioni. La giunta regionale ha infatti sbloccato il piano. Via libera anche a 27.000 borse di studio per gli studenti fuori sede. Sentiamo il presidente della regione, Antonio De Caro.
4: Abbiamo voluto fare una verifica per efficientare anche in questo caso la spesa, perché non abbiamo nessuna intenzione, diciamo, di aumentare le tasse per i cittadini. Contemporaneamente dobbiamo aumentare i livelli di assistenza, che per fortuna in Puglia, come dicono le statistiche del Ministero, sono livelli di assistenza alti.
2: Non sarebbe stato un attacco hacker a mandare in tilt alcune piattaforme informatiche della Regione Basilicata e del Servizio Sanitario Regionale? Il blackout dallo scorso 27 settembre sarebbe stato causato da una anomalia dell'impianto di raffreddamento e dal mancato avvio del sistema di backup. La Giunta regionale ha fatto sapere che sono in corso le attività tecniche per il completo ripristino. Bari si è candidata a capitale italiana del mare 2027 con un progetto che mette al centro la relazione tra la città e i suoi 42 km di costa. Nel dossier inviato il mare viene presentato non solo come elemento identitario ma anche come patrimonio sociale, culturale, ambientale ed economico. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Il tentato dirottamento di un aereo della Fly Dubai diretto a Tel Aviv è atterrato in Arabia. Israele evoca l'11 settembre. Netanyahu elogia il comandante indiano eroe. Nonostante fosse stato accoltellato, ha evitato una catastrofe. Il suo copilota voleva far precipitare il velivolo. Si indaga per terrorismo. Il caro energia, balzo dell'inflazione a settembre schizza al 4,2%. La Premier Meloni chiede all'Unione Europea maggiore flessibilità per famiglie e imprese, scrive una lettera. È stata ricevuta, riferisce Bruxelles. L'iniziativa condivisa anche con Praga. Intanto anche Tamoil, dopo Eni, IP e Kuwait, applica il price cap sui carburanti. Prorogato di altri 15 giorni lo stop a Schengen con la Spagna, la decisione del ministro dell'interno Piantedosi. Il Viminale spiega: permangono le condizioni critiche nell'exclave di Ceuta e Madrid allunga a sua volta i controlli con l'Italia. Rivolta nel carcere di Pisa, una quarantina di detenuti in protesta nel pomeriggio di ieri. Abbiamo trovato microspie nelle celle, denunciano. Hanno ripreso tutto in diretta su TikTok, scontri con le forze dell'ordine. Il Policlinico Gemelli di Roma conferma che Vittorio Sgarbi è ricoverato. Il critico d'arte di 74 anni si trova in terapia intensiva. L'ultima degenza dell'ex deputato nel marzo dello scorso anno per curare una profonda sindrome depressiva. Calcio, conto alla rovescia per la terza sfida di Nations League dell'Italia. Domani gli azzurri giocano in trasferta contro la Francia. A Coverciano prosegue la preparazione. Il CT Mancini studia l'11 titolare. Possibile il ritorno di Barella e Calafiori. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. A Bari ieri riunione tra il procuratore Roberto Rossi e le forze dell'ordine per mettere a punto strategie condivise per contrastare i reati più diffusi sul territorio. Tra questi le truffe agli anziani, che secondo Rossi sono da considerare estorsioni a tutti gli effetti. Sentiamo il procuratore.
3: Sicuramente i furti delle auto, i furti negli appartamenti o anche le cosiddette truffe agli anziani sono fenomeni legati a gruppi, ad associazioni, quindi abbiamo coordinato e verificato queste indagini in modo da poter intervenire contro questi.
2: Non sarebbe stato un attacco hacker a mandare in tilt alcune piattaforme informatiche della Regione Basilicata e del Servizio Sanitario Regionale. Il blackout dallo scorso 27 settembre sarebbe stato causato da un'anomalia dell'impianto di raffreddamento e dal mancato avvio del sistema di backup. La Giunta regionale ha fatto sapere che sono in corso le attività per il completo ripristino. Bari si candida a capitale italiana del mare 2027 con un progetto che mette al centro la relazione tra la città e i suoi 42 chilometri di costa. Nel dossier il mare viene presentato non solo come elemento identitario, ma come patrimonio sociale, culturale, ambientale ed economico. Calcio, il Lecce di Di Francesco sta approfittando della lunga sosta per le nazionali per consolidare le tattiche. Oggi alle 15 a San Pietro in Lama, amichevole contro l'Altamura. Oltre ai 9 giocatori impegnati con le nazionali, saranno assenti gli infortunati Goebbels e Berisha. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: guess I'm a bad liar.
1: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Il tentato dirottamento di un aereo della Fly Dubai diretto a Tel Aviv è atterrato in Arabia. Israele evoca l'11 settembre. Netanyahu elogia il comandante indiano eroe. Nonostante fosse stato accoltellato, ha evitato una catastrofe. Il suo copilota voleva far precipitare il velivolo. Si indaga per terrorismo. Il caro energia, balzo dell'inflazione a settembre schizza al 4,2%. La Premier Meloni chiede all'Unione Europea maggiore flessibilità per famiglie e imprese, scrive una lettera. È stata ricevuta, riferisce Bruxelles. L'iniziativa condivisa anche con Praga. Intanto anche Tamoil, dopo Eni, IP e Kuwait, applica il price cap sui carburanti. Prorogato di altri 15 giorni lo stop a Schengen con la Spagna, la decisione del ministro dell'interno Piantedosi. Il Viminale spiega: permangono le condizioni critiche nell'exclave di Ceuta e Madrid allunga a sua volta i controlli con l'Italia. Rivolta nel carcere di Pisa, una quarantina di detenuti in protesta nel pomeriggio di ieri. Abbiamo trovato microspie nelle celle, denunciano. Hanno ripreso tutto in diretta su TikTok, scontri con le forze dell'ordine. Il Policlinico Gemelli di Roma conferma che Vittorio Sgarbi è ricoverato. Il critico d'arte di 74 anni si trova in terapia intensiva. L'ultima degenza dell'ex deputato nel marzo dello scorso anno per curare una profonda sindrome depressiva. Calcio, conto alla rovescia per la terza sfida di Nations League dell'Italia. Domani gli azzurri giocano in trasferta contro la Francia. A Coverciano prosegue la preparazione. Il CT Mancini studia l'11 titolare. Possibile il ritorno di Barella e Calafiori. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Via libera, 1000 nuove assunzioni nella sanità pugliese. La giunta regionale ha infatti sbloccato il piano. Arrivano nuovi medici, dirigenti, infermieri e altro personale sanitario. Approvate anche 27.000 borse di studio per gli studenti fuori sede. Sentiamo il governatore Antonio De Carlo.
3: Abbiamo voluto fare una verifica per efficientare anche in questo caso la spesa, perché non abbiamo nessuna intenzione, diciamo, di aumentare le tasse per i cittadini. Contemporaneamente dobbiamo aumentare i livelli di assistenza, che per fortuna in Puglia, come dicono le statistiche del Ministero, sono livelli di assistenza alti.
2: A Bari, nel rione San Pio, due donne vicine al clan Strisciuglio sono state arrestate per aver devastato un alloggio popolare sottratto alla criminalità e assegnato al nucleo in graduatoria. Stando alle indagini, avrebbero chiesto ai nuovi assegnatari la restituzione dei soldi spesi per lavori effettuati. Al loro rifiuto avrebbero devastato gli interni. Una giovane detenuta del carcere di Lecce ha ricevuto il premio di poesia Afrodite per la sua Ave Maria piena di rabbia. Se scrivo, vivo, ha detto la ragazza. La poesia è un flusso che mi aiuta a esprimere tutte le emozioni, ma anche le frustrazioni e le scelte sbagliate che mi hanno portato fin qui. Un primitivo di Gioia del Colle DOP è tra i migliori 10 vini italiani 2027, secondo la Fondazione Italiana Sommelier. Si tratta del senatore dell'azienda Coppi di Turi nel Barese. L'annata premiata è quella del 2023, l'ultima alla quale ha partecipato il fondatore della cantina ed ex senatore Antonio Michele Coppi, scomparso l'anno successivo. Il senatore è stato selezionato tra oltre 30.000 vini. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Israele ha temuto un altro 11 settembre, questa volta a Tel Aviv, dopo il tentato dirottamento di un volo della Fly Dubai. I funzionari israeliani ritengono che l'obiettivo del copilota fosse quello di un attacco terroristico. Netanyahu spiega: troppo presto per parlare di coinvolgimento dell'Iran. Al momento sembra che l'uomo abbia agito da lupo solitario. Torna la calma nel carcere di Pisa dopo la rivolta scoppiata nel pomeriggio di mercoledì, quando alcuni detenuti avevano preso possesso degli ambienti impedendo l'accesso alla polizia penitenziaria. La protesta trasmessa su TikTok da smartphone illecitamente posseduti. Ore di apprensione per Vittorio Sgarbi, il critico d'arte è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, si trova in terapia intensiva. Le sue condizioni sarebbero gravi. La sua ultima degenza nella primavera dello scorso anno per alcuni problemi di salute ai quali si era aggiunta una forte depressione. Il caro energia infiamma l'inflazione, a settembre schizzata al 4,2% su base annua. Si tratta del valore più alto degli ultimi 3 anni, una brusca accelerazione che preoccupa famiglie e imprese e rischia di frenare i consumi autunnali. La premier Meloni chiede all'Unione Europea più flessibilità. La battaglia sugli sviluppi del caso Garlasco ora si concentra sugli esiti discordanti dei test del DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi e sull'impronta del killer. Illegale del nuovo indagato Andrea Sempio: crediamo che ci sarà un rinvio a giudizio, siamo sconcertati e increduli. Calcio a Coverciano, prosegue la preparazione della nazionale in vista del terzo match di Nations League in programma domani contro la Francia. Oggi la partenza degli azzurri per Parigi. Mancini non ha ancora sciolto i dubbi sull'11 titolare. Cristiano Ronaldo lascia il ritiro del Portogallo in rottura con il CT. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Via libera 1000 nuove assunzioni nella sanità pugliese. La giunta regionale ha infatti sbloccato il piano. Arrivano nuovi medici, dirigenti, infermieri e altro personale sanitario. Approvate anche 27.000 borse di studio per gli studenti fuori sede. Sentiamo il governatore Antonio De Caro.
3: Abbiamo voluto fare una verifica per efficientare anche in questo caso la spesa, perché non abbiamo nessuna intenzione, diciamo, di aumentare le tasse per i cittadini. Contemporaneamente dobbiamo aumentare i livelli di assistenza, che per fortuna in Puglia, come dicono le statistiche del Ministero, sono livelli di assistenza alti.
2: A Bari, nel rione San Pio, 2 donne vicine al clan Strisciuglio sono state arrestate per aver devastato un alloggio popolare sottratto alla criminalità e assegnato al nucleo in graduatoria. Stando alle indagini, avrebbero chiesto ai nuovi assegnatari la restituzione dei soldi spesi per lavori effettuati. Al loro rifiuto avrebbero devastato gli interni. Una giovane detenuta del carcere di Lecce ha ricevuto il premio di poesia Afrodite per la sua Ave Maria piena di rabbia. Se scrivo, vivo, ha detto la ragazza. La poesia è un flusso che mi aiuta a esprimere tutte le emozioni, ma anche le frustrazioni e le scelte sbagliate che mi hanno portato fin qui. Un primitivo di Gioia del Colle DOP è tra i migliori 10 vini italiani 2027, secondo la Fondazione Italiana Sommelier. Si tratta del Senatore dell'azienda Coppi di Turi nel Barese. L'annata premiata è quella del 2023, l'ultima alla quale ha partecipato il fondatore della cantina ed ex senatore Antonio Michele Coppi, scomparso l'anno successivo. Il senatore è stato selezionato tra oltre 30.000 vini. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Torna la calma al carcere di Pisa dopo la rivolta scatenatasi ieri sera per la scoperta di alcune microspie nelle celle. Nessun ferito, 4 persone arrestate e trasferite. Le immagini della protesta sono state diffuse da alcuni carcerati su TikTok. È troppo presto per dire se l'Iran abbia avuto un ruolo in quanto accaduto sul volo Fly Dubai, Dubai-Tel Aviv. Lo ha detto il premier israeliano Netanyahu, che ieri sera ha incontrato il passeggero eroe che ha evitato lo schianto dell'aereo. Il balzo dell'inflazione a settembre al 4,2%, il dato più alto da 3 anni, spinge la premier Meloni a chiedere a Bruxelles maggiore flessibilità a sostegno di famiglie e imprese a causa della crisi energetica, insieme all'Italia anche la Repubblica Ceca. Ore di apprensione per Vittorio Sgarbi, ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma. Le sue condizioni sarebbero critiche. L'anno scorso era stato ricoverato nello stesso ospedale a causa di alcuni problemi di salute, sommati poi a una forte depressione. Nuovo stop a Schengen con la Spagna. Il Viminale ha prorogato di 15 giorni i controlli alle frontiere per il permanere delle criticità legate all'exclave di Ceuta. Di contro, Madrid ha allungato a sua volta i controlli con l'Italia. Calcio contro la rovescia per la partita di Nations League tra Francia e Italia, in programma domani sera a Parigi. Gli azzurri ritrovano Zidane a 20 anni dalla finale dei mondiali in Germania. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Via libera, 1000 nuove assunzioni nella sanità pugliese. La giunta regionale ha infatti sbloccato il piano. Arrivano nuovi medici, dirigenti, infermieri e altro personale sanitario. Approvate anche 27.000 borse di studio per gli studenti fuori sede. Il governatore De Caro commenta: vogliamo aumentare i livelli di assistenza che in Puglia comunque sono alti. Due fratelli di 75 e 65 anni sono stati salvati nella notte a Galatone, nell'Eccese, da un incendio divampato nella loro abitazione. Il rogo è divampato in una delle camere da letto, causato probabilmente da una sigaretta accesa caduta su una coperta. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco. I due fratelli sono rimasti intossicati, ma non sono in pericolo di vita. Assalto a un bancomat nella notte a Venosa, in provincia di Potenza, ha preso di mira l'ATM della Banca del Mezzogiorno, che è stato fatto esplodere con uno o più ordigni artigianali. I carabinieri stanno verificando con l'aiuto degli artificieri le esatte modalità dell'esplosione. Non è chiaro ancora se il colpo sia riuscito. Bari si candida a capitale italiana del mare 2027 con un progetto che mette al centro la relazione tra la città e i suoi 42 chilometri di costa. Nel dossier il mare viene presentato non solo come elemento identitario, ma come patrimonio sociale, culturale, ambientale ed economico. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Vittorio Sgarbi resta in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni sarebbero critiche, ma non sono previsti bollettini medici. L'ex sottosegretario alla cultura e critico d'arte soffre da tempo di problemi di salute. Nel marzo del 2025 era stato ricoverato nello stesso ospedale. Non c'era stato alcun preavviso sull'azione terroristica a bordo del volo Fly Dubai. Israele, puntualizza il premier Netanyahu, non aveva informazioni specifiche e promette di arrivare alla radice della questione per scoprire se l'Iran è coinvolto. Grato all'eroismo del comandante indiano accoltellato dal copilota omanita, è riuscito ad evitare una catastrofe delle proporzioni dell'11 settembre. La pseudo setta scoperta in Bassa Valsusa a Torino, arrestato il santone di 59 anni, avrebbe approfittato di persone con vulnerabilità per abusarne sessualmente. Tra le vittime anche minorenni, le adescava dietro la facciata di corsi di yoga, meditazione e arti marziali. I disordini nel carcere Don Bosco di Pisa risolti senza l'uso della forza, lo riferisce il DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. La rivolta era scoppiata ieri sera quando alcuni detenuti hanno occupato i locali della casa circondariale, hanno ripreso le scene con smartphone pubblicate poi su piattaforme social. Misure cautelari per i quattro promotori. Prezzi dei carburanti ancora in calo con la benzina Self che scende sotto i 2,1 euro e il gasolio sotto i 2,3 euro. Diminuzioni anche in autostrada. Ad agosto occupazione stabile a 63%, meno 5.000 unità su luglio e oltre 291.000 sull'anno. Secondo i dati Istat, il tasso dei senza lavoro è invece cresciuto del 6,2%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Una ragazza di 20 anni della provincia di Lecce indagata per il reato di istigazione alla violenza e all'odio. Il provvedimento scaturisce da indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce. Secondo quanto emerso, la giovane era in alcune chat in cui venivano promosse iniziative di matrice neofascista e neonazista, in cui si faceva costante istigazione all'odio razziale e alla commissione di gesti violenti. Venivano esaltati anche episodi di attacchi armati all'interno delle scuole. I carabinieri del ROS hanno sequestrato i dispositivi informatici. Due persone sono state salvate la notte scorsa a Galatone, in Salento, da un incendio divampato nella loro abitazione. Si tratta di due fratelli, una donna di 65 anni e un uomo di 75. Il rogo sarebbe partito da una camera da letto, causato probabilmente da una sigaretta caduta su una coperta. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco. I due fratelli sono rimasti intossicati, ma non sono in pericolo di vita. Alfredo Fabrocini è il nuovo questore di Foggia, 53 anni, napoletano, e attualmente questore della BAT, che ha guidato per circa due anni a Foggia. Ha diretto nel 2011 la squadra mobile, portando a termine importanti operazioni contro la criminalità. Prende il posto di Alfredo D'Agostino, nominato questore di Ancona. Parte oggi l'undicesima edizione di Digiton, la più importante maratona italiana dedicata alle start-up, che si terrà fino al 3 ottobre a Bisceglie. Protagoniste 100 start-up, focus sull'intelligenza artificiale, anche sui suoi pericoli. Sentiamo Michele Ruta, presidente della Fondazione Digiton.
3: Quest'anno vedrete che anche a Digiton, da un punto di vista delle nuove idee che le start-up portano, è rappresentata anche la possibilità di arginare queste paure correttamente, in un modo da non bloccare la valanga dell'intelligenza artificiale con le mani, ma in maniera intelligente con la forza del pensiero.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCom 24.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Il ricovero di Vittorio Sgarbi al Gemelli di Roma non è un evento improvviso, ma il tragico e annunciato epilogo di una gestione irresponsabile delle patologie che lo affliggono da tempo. Accusa il legale della figlia del critico d'arte Evelina, l'ex sottosegretario alla cultura è in terapia intensiva. Sono quattro i detenuti ritenuti promotori della rivolta scoppiata ieri sera nel carcere Don Bosco di Pisa e sedata all'alba. Sono già stati trasferiti in altri istituti di pena. La protesta è divampata dopo il ritrovamento in alcune celle di microspie collocate su delega dell'autorità giudiziaria. Scontri e incendi in Francia durante le manifestazioni studentesche in cui si denunciano mancanza di insegnanti, classi sovraffollate, edifici degradati. A Marsiglia un preside cosparso di benzina. Oltre 600 fermi, 80 poliziotti feriti. Si presentava sul web come maestro e formatore di yoga, discipline olistiche, esperto di arti marziali indiane e di riequilibrio bioenergetico con i cristalli. Il santone è arrestato nel torinese che abusava sessualmente di persone fragili. Bruno Malatesta, 59 anni, era capo di una setta dalmese nella Bassa Valsusa, coinvolti anche tre collaboratori. In Gazzetta Ufficiale l'aggiornamento dei livelli di assistenza, 800 tra nuovi servizi e cure, si interviene, sottolinea il Ministero della Salute, nel campo della prevenzione, oncologia e malattie rare e croniche. Ad agosto il mercato del lavoro italiano registra una sostanziale stabilità degli occupati su base mensile con una lieve diminuzione di circa 5.000 unità rispetto a luglio. I dati Istat evidenziano anche un aumento delle persone in cerca di un impiego e un nuovo calo dell'inattività. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Una ragazza di 20 anni della provincia di Lecce indagata per il reato di istigazione alla violenza e all'odio. Il provvedimento scaturisce da indagini della direzione distrettuale antimafia di Lecce. Secondo quanto emerso, la giovane era in alcune chat in cui venivano promosse iniziative di matrice neofascista e neonazista, in cui si faceva costante istigazione all'odio razziale e alla commissione di gesti violenti. Venivano esaltati anche episodi di attacchi armati all'interno delle scuole. I carabinieri del ROS hanno sequestrato i dispositivi informatici. Due persone sono state salvate la notte scorsa a Galatone, in Salento, da un incendio divampato nella loro abitazione. Si tratta di due fratelli, una donna di 65 anni e un uomo di 75. Il rogo sarebbe partito da una camera da letto, causato probabilmente da una sigaretta caduta su una coperta. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco. I due fratelli sono rimasti intossicati, ma non sono in pericolo di vita. Alfredo Fabrocini è il nuovo questore di Foggia, 53 anni, napoletano, e attualmente questore della BAT, che ha guidato per circa due anni a Foggia. Ha diretto nel 2011 la squadra mobile, portando a termine importanti operazioni contro la criminalità. Prende il posto di Alfredo D'Agostino, nominato questore di Ancona. Parte oggi l'11ª edizione di Digiton, la più importante maratona italiana dedicata alle start-up, che si terrà fino al 3 ottobre a Bisceglie. Protagoniste 100 start-up, focus sull'intelligenza artificiale, anche sui suoi pericoli. Sentiamo Michele Ruta, presidente della Fondazione Digiton.
3: Quest'anno vedrete che anche a Digiton, da un punto di vista delle nuove idee che le start-up portano, è rappresentata anche la possibilità di arginare queste paure correttamente, in un modo da non bloccare la valanga dell'intelligenza artificiale con le mani, ma in maniera intelligente con la forza del pensiero.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.
1: Radio Norba.
2: Emergency, paging Dr. Beat. Emergency.

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio
1: Norba. Viola, let me see you dance, baby.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Si segue la pista del jihadista solitario per l'attentato sventato a bordo del volo Fly Dubai. Funzionari israeliani ritengono che l'obiettivo del copilota omanita fosse di natura terroristica. La maggioranza supera il primo scoglio sulla legge elettorale. L'aula della Camera ha rigettato con 229 voti contrari e 151 a favore le pregiudiziali di costituzionalità. Il voto è stato segreto. Ad agosto il numero degli occupati in Italia rimane invariato su base mensile. Crescono i disoccupati e diminuiscono gli inattivi. Dati Istat, Giorgia Meloni chiede flessibilità a Bruxelles, che risponde: già concessa asse Roma-Praga sull'energia, misure temporanee contro lo shock dei prezzi. Sfociano nella violenza le proteste studentesche in Francia, scontri con le forze dell'ordine e incendi. A Marsiglia un preside cosparso di benzina, oltre 400 fermi in tutto il paese. Vittorio Sgarbi resta in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni sarebbero critiche, ma non sono previsti bollettini medici. L'ex sottosegretario alla cultura e critico d'arte soffre da tempo di problemi di salute. Calcio verso Francia e Italia. Domani sera a Parigi gli azzurri dovranno vedersela con i padroni di casa nel terzo incontro del girone di Nations League. Non li accompagna il capo delegazione Diana Bianchedi, che si è dimessa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Una ragazza di 20 anni della provincia di Lecce indagata per il reato di istigazione alla violenza e all'odio. Il provvedimento scaturisce da indagini della direzione distrettuale antimafia di Lecce. Secondo quanto emerso, la giovane era in alcune chat in cui venivano promosse iniziative di matrice neofascista e neonazista, in cui si faceva costante istigazione all'odio razziale e alla commissione di gesti violenti. Venivano esaltati anche episodi di attacchi armati all'interno delle scuole. I carabinieri del ROS hanno sequestrato i dispositivi informatici. Due persone sono state salvate la notte scorsa a Galatone, in Salento, da un incendio divampato nella loro abitazione. Si tratta di due fratelli, una donna di 65 anni e un uomo di 75. Il rogo sarebbe partito da una camera da letto, causato probabilmente da una sigaretta caduta su una coperta. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco. I due fratelli sono rimasti intossicati, ma non sono in pericolo di vita. Alfredo Fabrocini è il nuovo questore di Foggia, 53 anni, napoletano, e attualmente questore della BAT, che ha guidato per circa 2 anni a Foggia. Ha diretto nel 2011 la squadra mobile, portando a termine importanti operazioni contro la criminalità. Prende il posto di Alfredo D'Agostino, nominato questore di Ancona. Parte oggi l'11ª edizione di Digiton, la più importante maratona italiana dedicata alle start-up, che si terrà fino al 3 ottobre a Bisceglie. Protagoniste 100 start-up, focus sull'intelligenza artificiale, anche sui suoi pericoli. Sentiamo Michele Ruta, presidente della Fondazione Digiton.
3: Quest'anno vedrete che anche a Digiton, da un punto di vista delle nuove idee che le start-up portano, è rappresentata anche la possibilità di arginare queste paure correttamente, in un modo da non bloccare la valanga dell'intelligenza artificiale con le mani, ma in maniera intelligente con la forza del pensiero.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it or just let it slip?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Continuano le proteste studentesche in Francia. A Marsiglia un preside è stato cosparso di benzina. A Nantes un liceo è stato dato alle fiamme. A Parigi occupate 14 scuole. Dall'inizio degli scontri sono rimasti feriti più di 80 agenti. Convocata dal Premier l'unità di crisi. La lettera di Meloni è arrivata, ma abbiamo già concesso maggiore flessibilità agli Stati membri. Così la portavoce della Commissione europea sulla richiesta della Premier di concedere all'Italia nuovi margini per sostenere famiglie e imprese. Scoperta una setta pseudo-spirituale nella bassa Val di Susa, nel Torinese. Secondo i carabinieri, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze psicologiche e abusi sessuali. Il guru della setta, un uomo di 59 anni, è stato arrestato. Tra le accuse anche la riduzione in schiavitù e la truffa aggravata ai danni dello Stato. Rientrate le proteste scoppiate ieri nel carcere di Pisa dopo che alcuni detenuti avevano scoperto presunte cimici nelle celle utilizzate a fini investigativi. La rivolta avrebbe portato un intero reparto sotto il controllo dei detenuti. I disordini sarebbero stati poi trasmessi anche in diretta su TikTok. Arrestate 4 persone. Ad agosto diminuiscono gli occupati, 5.000 in meno, e crescono le persone in cerca di lavoro con 48.000 unità in più sul mese. Il tasso di disoccupazione giovanile invece sale al 20,3%. Su base annua il tasso di occupazione aumenta di 0,6 punti, quello di disoccupazione di 0,4, a rivelarlo le ultime rilevazioni Istat. Vittorio Sgarbi resta in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni sarebbero critiche. L'ex sottosegretario alla cultura soffre da tempo di problemi di salute e nel marzo del 2025 era stato ricoverato nello stesso ospedale per una profonda depressione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Una ragazza di 20 anni della provincia di Lecce è indagata per il reato di istigazione alla violenza e all'odio. Il provvedimento scaturisce da indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce. Secondo quanto emerso, la giovane era in alcune chat in cui venivano promosse iniziative di matrice neofascista e neonazista, in cui si faceva costante istigazione all'odio razziale e alla commissione di gesti violenti. Venivano esaltati anche episodi di attacchi armati all'interno delle scuole. I carabinieri del ROS hanno sequestrato i dispositivi informatici. Due persone sono state salvate la notte scorsa a Galatone, in Salento, da un incendio divampato nella loro abitazione. Si tratta di due fratelli, una donna di 65 anni e un uomo di 75. Il rogo sarebbe partito da una camera da letto, causato probabilmente da una sigaretta caduta su una coperta. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco. I due fratelli sono rimasti intossicati, ma non sono in pericolo di vita. Alfredo Fabrocini è il nuovo questore di Foggia, 53 anni, napoletano, e attualmente questore della BAT, che ha guidato per circa 2 anni a Foggia. Ha diretto nel 2011 la squadra mobile, portando a termine importanti operazioni contro la criminalità. Prende il posto di Alfredo D'Agostino, nominato questore di Ancona. Parte oggi l'11ª edizione di Digiton, la più importante maratona italiana dedicata alle start-up, che si terrà fino al 3 ottobre a Bisceglie. Protagoniste 100 start-up, focus sull'intelligenza artificiale, anche sui suoi pericoli. Sentiamo Michele Ruta, presidente della Fondazione Digiton.
3: Quest'anno vedrete che anche a Digiton, da un punto di vista delle nuove idee che le start-up portano, è rappresentata anche la possibilità di arginare queste paure correttamente, in un modo da non bloccare la valanga dell'intelligenza artificiale con le mani, ma in maniera intelligente con la forza del pensiero.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Continuano le proteste studentesche in Francia. A Marsiglia un preside è stato cosparso di benzina, a Nantes un liceo è stato dato alle fiamme, a Parigi occupate 14 scuole. Dall'inizio degli scontri sono rimasti feriti più di 80 agenti, convocata dal Premier l'unità di crisi. La lettera di Meloni è arrivata, ma abbiamo già concesso maggiore flessibilità agli Stati membri. Così la portavoce della Commissione europea sulla richiesta della Premier di concedere all'Italia nuovi margini per sostenere famiglie e imprese. Scoperta una setta pseudo-spirituale nella bassa Val di Susa, nel Torinese. Secondo i carabinieri, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze psicologiche e abusi sessuali. Il guru della setta, un uomo di 59 anni, è stato arrestato. Tra le accuse anche la riduzione in schiavitù e la truffa aggravata ai danni dello Stato. Rientrate le proteste scoppiate ieri nel carcere di Pisa dopo che alcuni detenuti avevano scoperto presunte cimici nelle celle utilizzate a fini investigativi. La rivolta avrebbe portato un intero reparto sotto il controllo dei detenuti. I disordini sarebbero stati poi trasmessi anche in diretta su TikTok. Arrestate 4 persone. Ad agosto diminuiscono gli occupati, 5.000 in meno, e crescono le persone in cerca di lavoro con 48.000 unità in più sul mese. Il tasso di disoccupazione giovanile invece sale al 20,3%. Su base annua il tasso di occupazione aumenta di 0,6 punti, quello di disoccupazione di 0,4, a rivelarlo le ultime rilevazioni Istat. Vittorio Sgarbi resta in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni sarebbero critiche. L'ex sottosegretario alla cultura soffre da tempo di problemi di salute e nel marzo del 2025 era stato ricoverato nello stesso ospedale per una profonda depressione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Una ragazza di 20 anni della provincia di Lecce è indagata per il reato di istigazione alla violenza e all'odio. Il provvedimento scaturisce da indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce. Secondo quanto emerso, la giovane era in alcune chat in cui venivano promosse iniziative di matrice neofascista e neonazista, in cui si faceva costante istigazione all'odio razziale e alla commissione di gesti violenti. Venivano esaltati anche episodi di attacchi armati all'interno delle scuole. I carabinieri del ROS hanno sequestrato i dispositivi informatici. Due persone sono state salvate la notte scorsa a Galatone, in Salento, da un incendio divampato nella loro abitazione. Si tratta di due fratelli, una donna di 65 anni e un uomo di 75. Il rogo sarebbe partito da una camera da letto, causato probabilmente da una sigaretta caduta su una coperta. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco. I due fratelli sono rimasti intossicati, ma non sono in pericolo di vita. Alfredo Fabrocini è il nuovo questore di Foggia, 53 anni, napoletano, e attualmente questore della BAT, che ha guidato per circa 2 anni a Foggia. Ha diretto nel 2011 la squadra mobile, portando a termine importanti operazioni contro la criminalità. Prende il posto di Alfredo D'Agostino, nominato questore di Ancona. Parte oggi l'11ª edizione di Digiton, la più importante maratona italiana dedicata alle start-up, che si terrà fino al 3 ottobre a Bisceglie. Protagoniste 100 start-up, focus sull'intelligenza artificiale, anche sui suoi pericoli. Sentiamo Michele Ruta, presidente della Fondazione Digiton.
3: Quest'anno vedrete che anche a Digiton, da un punto di vista delle nuove idee che le start-up portano, è rappresentata anche la possibilità di arginare queste paure correttamente, in un modo da non bloccare la valanga dell'intelligenza artificiale con le mani, ma in maniera intelligente con la forza del pensiero.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Tentato dirottamento del volo Fly Dubai per il premier israeliano Netanyahu, il copilota dell'aereo è stato radicalizzato. Prima dell'atterraggio avrebbe chiesto all'equipaggio di essere ucciso. Il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir chiederà l'estradizione del terrorista. Lo attende l'inferno. Nuova legge elettorale. La Camera ha respinto le pregiudiziali delle opposizioni con 229 voti contrari. Il centro-sinistra attacca la riforma per le preferenze, i capilista non alternati per genere e poi l'indicazione del Presidente del Consiglio e il premio di maggioranza. Settimana prossima atteso il voto finale. Caro carburanti, dopo Eni, P e Q8, anche Tamoil ha deciso di calmierare i prezzi di benzina e diesel commercializzati presso la propria rete di distributori. La misura rimarrà in vigore fino al 31 ottobre. Continuano le proteste studentesche in Francia. Marsiglia, un preside è stato cosparso di benzina. A Parigi occupate 14 scuole. Dall'inizio degli scontri sono rimasti feriti più di 80 agenti. Convocata dal premier l'unità di crisi. Delitto di Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare. I legali della famiglia di Chiara parteciperanno però all'eventuale giudizio per la revisione di Alberto Stasi. Calcio, gli azzurri si preparano per la sfida di domani sera contro la Francia. Tornano in campo Barella e Mancini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Una ragazza di 20 anni della provincia di Lecce è indagata per il reato di istigazione alla violenza e all'odio. Il provvedimento scaturisce da indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce. Secondo quanto emerso, la giovane era in alcune chat in cui venivano promosse iniziative di matrice neofascista e neonazista, in cui si faceva costante istigazione all'odio razziale e alla commissione di gesti violenti. Venivano esaltati anche episodi di attacchi armati all'interno delle scuole. I carabinieri del ROS hanno sequestrato i dispositivi informatici. Due persone sono state salvate la notte scorsa a Galatone, in Salento, da un incendio divampato nella loro abitazione. Si tratta di due fratelli, una donna di 65 anni e un uomo di 75. Il rogo sarebbe partito da una camera da letto, causato probabilmente da una sigaretta caduta su una coperta. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco. I due fratelli sono rimasti intossicati, ma non sono in pericolo di vita. Alfredo Fabrocini è il nuovo questore di Foggia, 53 anni, napoletano e attualmente questore della BAT, che ha guidato per circa 2 anni a Foggia. Ha diretto nel 2011 la squadra mobile, portando a termine importanti operazioni contro la criminalità. Prende il posto di Alfredo D'Agostino, nominato questore di Ancona. Parte oggi l'11ª edizione di Digiton, la più importante maratona italiana dedicata alle start-up, che si terrà fino al 3 ottobre a Bisceglie. Protagoniste 100 start-up, focus sull'intelligenza artificiale, anche sui suoi pericoli. Sentiamo Michele Ruta, presidente della Fondazione Digiton.
3: Quest'anno vedrete che anche a Digiton, da un punto di vista delle nuove idee che le start-up portano, è rappresentata anche la possibilità di arginare queste paure correttamente, in un modo da non bloccare la valanga dell'intelligenza artificiale con le mani, ma in maniera intelligente con la forza del pensiero.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Secondo il premier israeliano Netanyahu, il copilota dell'aereo che ha accoltellato il comandante del volo Fly Dubai è stato radicalizzato. L'uomo prima dell'atterraggio avrebbe chiesto all'equipaggio di essere ucciso. Chiederò l'estradizione in Israele del pilota terrorista, dice intanto il ministro della sicurezza nazionale israeliana Ben-Gvir, e aggiunge: lo attende l'inferno. Dal nostro paese anche Tamoil Italia decide di adottare misure per mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. La misura è in vigore fino al prossimo 31 ottobre. Il delitto di Garlasco nell'udienza preliminare. La famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio. I legali della famiglia della vittima saranno però parte in un eventuale giudizio di revisione che proporrà la difesa di Alberto Stasi. Cambiamo argomento. La Commissione Difesa della Camera dice sì alla risoluzione per rafforzare l'operazione Strade Sicure, portando a 10.000 i militari impegnati. L'incremento previsto di 3.200 unità da destinare alla sicurezza di città, stazioni ferroviarie e luoghi sensibili. A agosto il tasso di disoccupazione in Italia sale al 6,2%, quello giovanile al 20,3%, è la stima preliminare diffusa oggi dall'Istat. In Italia crescono gli occupati rispetto al 2025 con un più 1,2%. Chiudiamo con il calcio e la Nations League, attesa per Francia-Italia, in programma domani sera a Parigi. Mancini in difesa e Barella a centrocampo, le probabili novità tra gli azzurri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Norba. Una ragazza di 20 anni della provincia di Lecce indagata per il reato di istigazione alla violenza e all'odio. Il provvedimento scaturisce da indagini della direzione distrettuale antimafia di Lecce. Secondo quanto emerso, la giovane era in alcune chat in cui venivano promosse iniziative di matrice neofascista e neonazista, in cui si faceva costante istigazione all'odio razziale e alla commissione di gesti violenti. Venivano esaltati anche episodi di attacchi armati all'interno delle scuole. I carabinieri del ROS hanno sequestrato i dispositivi informatici. Due persone sono state salvate la notte scorsa a Galatone, in Salento, da un incendio divampato nella loro abitazione. Si tratta di due fratelli, una donna di 65 anni e un uomo di 75. Il rogo sarebbe partito da una camera da letto, causato probabilmente da una sigaretta caduta su una coperta. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco. I due fratelli sono rimasti intossicati, ma non sono in pericolo di vita. Alfredo Fabrocini è il nuovo questore di Foggia, 53 anni, napoletano, e attualmente questore della BAT, che ha guidato per circa 2 anni a Foggia. Ha diretto nel 2011 la squadra mobile, portando a termine importanti operazioni contro la criminalità. Prende il posto di Alfredo D'Agostino, nominato questore di Ancona. Parte oggi l'11ª edizione di Digiton, la più importante maratona italiana dedicata alle start-up, che si terrà fino al 3 ottobre a Bisceglie. Protagoniste 100 start-up, focus sull'intelligenza artificiale, anche sui suoi pericoli. Sentiamo Michele Ruta, presidente della Fondazione Digiton.
3: Quest'anno vedrete che anche a Digiton, da un punto di vista delle nuove idee che le start-up portano, è rappresentata anche la possibilità di arginare queste paure correttamente, in un modo da non bloccare la valanga dell'intelligenza artificiale con le mani, ma in maniera intelligente con la forza del pensiero.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Secondo il premier israeliano Netanyahu, il copilota dell'aereo che ha accoltellato il comandante del volo Fly Dubai è stato radicalizzato. L'uomo prima dell'atterraggio avrebbe chiesto all'equipaggio di essere ucciso. Chiederò l'estradizione in Israele del pilota terrorista, dice intanto il ministro della sicurezza nazionale israeliana Ben-Gvir, e aggiunge: lo attende l'inferno. Dal nostro paese anche Tamoil Italia decide di adottare misure per mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. La misura è in vigore fino al prossimo 31 ottobre. Il delitto di Garlasco: nell'udienza preliminare la famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio. I legali della famiglia della vittima saranno però parte in un eventuale giudizio di revisione che proporrà la difesa di Alberto Stasi. Cambiamo argomento: la Commissione Difesa della Camera dice sì alla risoluzione per rafforzare l'operazione Strade Sicure, portando a 10.000 i militari impegnati. L'incremento previsto di 3.200 unità da destinare alla sicurezza di città, stazioni ferroviarie e luoghi sensibili. Agosto il tasso di disoccupazione in Italia sale al 6,2%, quello giovanile al 20,3%, è la stima preliminare diffusa oggi dall'Istat. In Italia crescono gli occupati rispetto al 2025 con un più 1,2%. Chiudiamo con il calcio e la Nations League attesa per Francia-Italia, in programma domani sera a Parigi. Mancini in difesa e Barella a centrocampo, le probabili novità tra gli azzurri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Una ragazza di 20 anni della provincia di Lecce indagata per il reato di istigazione alla violenza e all'odio. Il provvedimento scaturisce da indagini della direzione distrettuale antimafia di Lecce. Secondo quanto emerso, la giovane era in alcune chat in cui venivano promosse iniziative di matrice neofascista e neonazista, in cui si faceva costante istigazione all'odio razziale e alla commissione di gesti violenti. Venivano esaltati anche episodi di attacchi armati all'interno delle scuole. I carabinieri del ROS hanno sequestrato i dispositivi informatici. Due persone sono state salvate la notte scorsa a Galatone, in Salento, da un incendio divampato nella loro abitazione. Si tratta di due fratelli, una donna di 65 anni e un uomo di 75. Il rogo sarebbe partito da una camera da letto, causato probabilmente da una sigaretta caduta su una coperta. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco. I due fratelli sono rimasti intossicati, ma non sono in pericolo di vita. Alfredo Fabrocini è il nuovo questore di Foggia, 53 anni, napoletano, e attualmente questore della BAT, che ha guidato per circa 2 anni a Foggia. Ha diretto nel 2011 la squadra mobile, portando a termine importanti operazioni contro la criminalità. Prende il posto di Alfredo D'Agostino, nominato questore di Ancona. Parte oggi l'11ª edizione di Digiton, la più importante maratona italiana dedicata alle start-up, che si terrà fino al 3 ottobre a Bisceglie. Protagoniste 100 start-up, focus sull'intelligenza artificiale, anche sui suoi pericoli. Sentiamo Michele Ruta, presidente della Fondazione Digiton.
3: Quest'anno vedrete che anche a Digiton, da un punto di vista delle nuove idee che le start-up portano, è rappresentata anche la possibilità di arginare queste paure correttamente, in un modo da non bloccare la valanga dell'intelligenza artificiale con le mani, ma in maniera intelligente con la forza del pensiero.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini.

manager dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scena.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Secondo il premier israeliano Netanyahu, il copilota dell'aereo che ha accoltellato il comandante del volo Fly Dubai è stato radicalizzato. L'uomo prima dell'atterraggio avrebbe chiesto all'equipaggio di essere ucciso. Chiederò l'estradizione in Israele del pilota terrorista, dice intanto il ministro della sicurezza nazionale israeliana Ben-Gvir, e aggiunge: lo attende l'inferno. Dal nostro paese anche Tamoil Italia decide di adottare misure per mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. La misura è in vigore fino al prossimo 31 ottobre. Il delitto di Garlasco: nell'udienza preliminare la famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio. I legali della famiglia della vittima saranno però parte in un eventuale giudizio di revisione che proporrà la difesa di Alberto Stasi. Cambiamo argomento. La Commissione Difesa della Camera dice sì alla risoluzione per rafforzare l'operazione Strade Sicure, portando a 10.000 i militari impegnati. L'incremento previsto di 3.200 unità da destinare alla sicurezza di città, stazioni ferroviarie e luoghi sensibili. A agosto il tasso di disoccupazione in Italia sale al 6,2%, quello giovanile al 20,3%, è la stima preliminare diffusa oggi dall'Istat. In Italia crescono gli occupati rispetto al 2025 con un più 1,2%. Chiudiamo con il calcio e la Nations League, attesa per Francia-Italia, in programma domani sera a Parigi. Mancini in difesa e Barella a centrocampo, le probabili novità tra gli azzurri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Una ragazza di 20 anni della provincia di Lecce indagata per il reato di istigazione alla violenza e all'odio. Il provvedimento scaturisce da indagini della direzione distrettuale antimafia di Lecce. Secondo quanto emerso, la giovane era in alcune chat in cui venivano promosse iniziative di matrice neofascista e neonazista, in cui si faceva costante istigazione all'odio razziale e alla commissione di gesti violenti. Venivano esaltati anche episodi di attacchi armati all'interno delle scuole. I carabinieri del ROS hanno sequestrato i dispositivi informatici. Due persone sono state salvate la notte scorsa a Galatone, in Salento, da un incendio divampato nella loro abitazione. Si tratta di due fratelli, una donna di 65 anni e un uomo di 75. Il rogo sarebbe partito da una camera da letto, causato probabilmente da una sigaretta caduta su una coperta. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco. I due fratelli sono rimasti intossicati, ma non sono in pericolo di vita. Alfredo Fabrocini è il nuovo questore di Foggia, 53 anni, napoletano, e attualmente questore della BAT, che ha guidato per circa 2 anni a Foggia. Ha diretto nel 2011 la squadra mobile, portando a termine importanti operazioni contro la criminalità. Prende il posto di Alfredo D'Agostino, nominato questore di Ancona. Parte oggi l'11ª edizione di Digiton, la più importante maratona italiana dedicata alle start-up, che si terrà fino al 3 ottobre a Bisceglie. Protagoniste 100 start-up, focus sull'intelligenza artificiale, anche sui suoi pericoli. Sentiamo Michele Ruta, presidente della Fondazione Digiton.
3: Quest'anno vedrete che anche a Digiton, da un punto di vista delle nuove idee che le start-up portano, è rappresentata anche la possibilità di arginare queste paure correttamente, in un modo da non bloccare la valanga dell'intelligenza artificiale con le mani, ma in maniera intelligente con la forza del pensiero.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Secondo il premier israeliano Netanyahu, il copilota dell'aereo che ha accoltellato il comandante del volo Fly Dubai è stato radicalizzato. L'uomo prima dell'atterraggio avrebbe chiesto all'equipaggio di essere ucciso. Chiederò l'estradizione in Israele del pilota terrorista, dice intanto il ministro della sicurezza nazionale israeliana Ben-Gvir, e aggiunge: lo attende l'inferno. Dal nostro paese anche Tamoil Italia decide di adottare misure per mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. La misura è in vigore fino al prossimo 31 ottobre. Il delitto di Garlasco: nell'udienza preliminare la famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio. I legali della famiglia della vittima saranno però parte in un eventuale giudizio di revisione che proporrà la difesa di Alberto Stasi. Cambiamo argomento. La Commissione Difesa della Camera dice sì alla risoluzione per rafforzare l'operazione Strade Sicure, portando a 10.000 i militari impegnati. L'incremento previsto di 3.200 unità da destinare alla sicurezza di città, stazioni ferroviarie e luoghi sensibili. Agosto, il tasso di disoccupazione in Italia sale al 6,2%, quello giovanile al 20,3%, è la stima preliminare diffusa oggi dall'Istat. In Italia crescono gli occupati rispetto al 2025 con un più 1,2%. Chiudiamo con il calcio e la Nations League, attesa per Francia-Italia, in programma domani sera a Parigi. Mancini in difesa e Barella a centrocampo, le probabili novità tra gli azzurri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Una ragazza di 20 anni della provincia di Lecce indagata per il reato di istigazione alla violenza e all'odio. Il provvedimento scaturisce da indagini della direzione distrettuale antimafia di Lecce. Secondo quanto emerso, la giovane era in alcune chat in cui venivano promosse iniziative di matrice neofascista e neonazista, in cui si faceva costante istigazione all'odio razziale e alla commissione di gesti violenti. Venivano esaltati anche episodi di attacchi armati all'interno delle scuole. I carabinieri del ROS hanno sequestrato i dispositivi informatici. Due persone sono state salvate la notte scorsa a Galatone, in Salento, da un incendio divampato nella loro abitazione. Si tratta di due fratelli, una donna di 65 anni e un uomo di 75. Il rogo sarebbe partito da una camera da letto, causato probabilmente da una sigaretta caduta su una coperta. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco. I due fratelli sono rimasti intossicati, ma non sono in pericolo di vita. Alfredo Fabrocini è il nuovo questore di Foggia, 53 anni, napoletano, e attualmente questore della BAT, che ha guidato per circa 2 anni a Foggia. Ha diretto nel 2011 la squadra mobile, portando a termine importanti operazioni contro la criminalità. Prende il posto di Alfredo D'Agostino, nominato questore di Ancona. Parte oggi l'11ª edizione di Digiton, la più importante maratona italiana dedicata alle start-up, che si terrà fino al 3 ottobre a Bisceglie. Protagoniste 100 start-up, focus sull'intelligenza artificiale, anche sui suoi pericoli. Sentiamo Michele Ruta, presidente della Fondazione Digiton.
3: Quest'anno vedrete che anche a Digiton, da un punto di vista delle nuove idee che le start-up portano, è rappresentata anche la possibilità di arginare queste paure correttamente, in un modo da non bloccare la valanga dell'intelligenza artificiale con le mani, ma in maniera intelligente con la forza del pensiero.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Secondo il premier israeliano Netanyahu, il copilota dell'aereo che ha accoltellato il comandante del volo Fly Dubai è stato radicalizzato. L'uomo prima dell'atterraggio avrebbe chiesto all'equipaggio di essere ucciso. Chiederò l'estradizione in Israele del pilota terrorista, dice intanto il ministro della sicurezza nazionale israeliana Ben-Gvir, e aggiunge: lo attende l'inferno. Dal nostro paese anche Tamoil Italia decide di adottare misure per mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. La misura è in vigore fino al prossimo 31 ottobre. Il delitto di Garlasco: nell'udienza preliminare la famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio. I legali della famiglia della vittima saranno però parte in un eventuale giudizio di revisione che proporrà la difesa di Alberto Stasi. Cambiamo argomento. La Commissione Difesa della Camera dice sì alla risoluzione per rafforzare l'operazione Strade Sicure, portando a 10.000 i militari impegnati. L'incremento previsto di 3.200 unità da destinare alla sicurezza di città, stazioni ferroviarie e luoghi sensibili. A agosto il tasso di disoccupazione in Italia sale al 6,2%, quello giovanile al 20,3%, è la stima preliminare diffusa oggi dall'Istat. In Italia crescono gli occupati rispetto al 2025 con un più 1,2%. Chiudiamo con il calcio e la Nations League, attesa per Francia-Italia, in programma domani sera a Parigi. Mancini in difesa e Barella a centrocampo, le probabili novità tra gli azzurri. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Una ragazza di 20 anni della provincia di Lecce indagata per il reato di istigazione alla violenza e all'odio. Il provvedimento scaturisce da indagini della direzione distrettuale antimafia di Lecce. Secondo quanto emerso, la giovane era in alcune chat in cui venivano promosse iniziative di matrice neofascista e neonazista, in cui si faceva costante istigazione all'odio razziale e alla commissione di gesti violenti. Venivano esaltati anche episodi di attacchi armati all'interno delle scuole. I carabinieri del ROS hanno sequestrato i dispositivi informatici. Due persone sono state salvate la notte scorsa a Galatone, in Salento, da un incendio divampato nella loro abitazione. Si tratta di due fratelli, una donna di 65 anni e un uomo di 75. Il rogo sarebbe partito da una camera da letto, causato probabilmente da una sigaretta caduta su una coperta. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco. I due fratelli sono rimasti intossicati, ma non sono in pericolo di vita. Alfredo Fabrocini è il nuovo questore di Foggia, 53 anni, napoletano, e attualmente questore della BAT, che ha guidato per circa 2 anni a Foggia. Ha diretto nel 2011 la squadra mobile, portando a termine importanti operazioni contro la criminalità. Prende il posto di Alfredo D'Agostino, nominato questore di Ancona. Parte oggi l'11ª edizione di Digiton, la più importante maratona italiana dedicata alle start-up, che si terrà fino al 3 ottobre a Bisceglie. Protagoniste 100 start-up, focus sull'intelligenza artificiale, anche sui suoi pericoli. Sentiamo Michele Ruta, presidente della Fondazione Digiton.
3: Quest'anno vedrete che anche a Digiton, da un punto di vista delle nuove idee che le start-up portano, è rappresentata anche la possibilità di arginare queste paure correttamente, in un modo da non bloccare la valanga dell'intelligenza artificiale con le mani, ma in maniera intelligente con la forza del pensiero.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Secondo il premier israeliano Netanyahu, il copilota dell'aereo che ha coltellato il comandante del volo Fly Dubai è stato radicalizzato. L'uomo prima dell'atterraggio avrebbe chiesto all'equipaggio di essere ucciso. Chiederò l'estradizione in Israele del pilota terrorista, dice intanto il ministro della sicurezza nazionale israeliana Ben-Gvir, e aggiunge: lo attende l'inferno. Dal nostro paese anche Tamoil Italia decide di adottare misure per mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. La misura è in vigore fino al prossimo 31 ottobre. Il delitto di Garlasco: nell'udienza preliminare la famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio. I legali della famiglia della vittima saranno però parte in un eventuale giudizio di revisione che proporrà la difesa di Alberto Stasi. Cambiamo argomento. La Commissione Difesa della Camera dice sì alla risoluzione per rafforzare l'operazione Strade Sicure, portando a 10.000 i militari impegnati. L'incremento previsto di 3.200 unità da destinare alla sicurezza di città, stazioni ferroviarie e luoghi sensibili. Agosto il tasso di disoccupazione in Italia sale al 6,2%, quello giovanile al 20,3%, è la stima preliminare diffusa oggi dall'Istat. In Italia crescono gli occupati rispetto al 2025 con un più 1,2%. Chiudiamo con il calcio e la Nations League, attesa per Francia-Italia, in programma domani sera a Parigi. Mancini in difesa e Barella a centrocampo, le probabili novità tra gli azzurri. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Una ragazza di 20 anni della provincia di Lecce indagata per il reato di istigazione alla violenza e all'odio. Il provvedimento scaturisce da indagini della direzione distrettuale antimafia di Lecce. Secondo quanto emerso, la giovane era in alcune chat in cui venivano promosse iniziative di matrice neofascista e neonazista, in cui si faceva costante istigazione all'odio razziale e alla commissione di gesti violenti. Venivano esaltati anche episodi di attacchi armati all'interno delle scuole. I carabinieri del ROS hanno sequestrato i dispositivi informatici. Due persone sono state salvate la notte scorsa a Galatone, in Salento, da un incendio divampato nella loro abitazione. Si tratta di due fratelli, una donna di 65 anni e un uomo di 75. Il rogo sarebbe partito da una camera da letto, causato probabilmente da una sigaretta caduta su una coperta. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco. I due fratelli sono rimasti intossicati, ma non sono in pericolo di vita. Alfredo Fabrocini è il nuovo questore di Foggia, 53 anni, napoletano, e attualmente questore della BAT, che ha guidato per circa 2 anni a Foggia. Ha diretto nel 2011 la squadra mobile, portando a termine importanti operazioni contro la criminalità. Prende il posto di Alfredo D'Agostino, nominato questore di Ancona. Parte oggi l'11ª edizione di Digiton, la più importante maratona italiana dedicata alle start-up, che si terrà fino al 3 ottobre a Bisceglie. Protagoniste 100 start-up, focus sull'intelligenza artificiale, anche sui suoi pericoli. Sentiamo Michele Ruta, presidente della Fondazione Digiton.
3: Quest'anno vedrete che anche a Digiton, da un punto di vista delle nuove idee che le start-up portano, è rappresentata anche la possibilità di arginare queste paure correttamente, in un modo da non bloccare la valanga dell'intelligenza artificiale con le mani, ma in maniera intelligente con la forza del pensiero.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Secondo il premier israeliano Netanyahu, il copilota dell'aereo che ha accoltellato il comandante del volo Fly Dubai è stato radicalizzato. L'uomo prima dell'atterraggio avrebbe chiesto all'equipaggio di essere ucciso. Chiederò l'estradizione in Israele del pilota terrorista, dice intanto il ministro della sicurezza nazionale israeliana Ben-Gvir, e aggiunge: lo attende l'inferno. Dal nostro paese anche Tamoil Italia decide di adottare misure per mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. La misura è in vigore fino al prossimo 31 ottobre. Il delitto di Garlasco: nell'udienza preliminare la famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio. I legali della famiglia della vittima saranno però parte in un eventuale giudizio di revisione che proporrà la difesa di Alberto Stasi. Cambiamo argomento. La Commissione Difesa della Camera dice sì alla risoluzione per rafforzare l'operazione Strade Sicure, portando a 10.000 i militari impegnati. L'incremento previsto di 3.200 unità da destinare alla sicurezza di città, stazioni ferroviarie e luoghi sensibili. A agosto il tasso di disoccupazione in Italia sale al 6,2%, quello giovanile al 20,3%, è la stima preliminare diffusa oggi dall'Istat. In Italia crescono gli occupati rispetto al 2025 con un più 1,2%. Chiudiamo con il calcio e la Nations League attesa per Francia-Italia, in programma domani sera a Parigi. Mancini in difesa e Barella a centrocampo, le probabili novità tra gli azzurri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Norba. Una ragazza di 20 anni della provincia di Lecce indagata per il reato di istigazione alla violenza e all'odio. Il provvedimento scaturisce da indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce. Secondo quanto emerso, la giovane era in alcune chat in cui venivano promosse iniziative di matrice neofascista e neonazista, in cui si faceva costante istigazione all'odio razziale e alla commissione di gesti violenti. Venivano esaltati anche episodi di attacchi armati all'interno delle scuole. I carabinieri del ROS hanno sequestrato i dispositivi informatici. Due persone sono state salvate la notte scorsa a Galatone, in Salento, da un incendio divampato nella loro abitazione. Si tratta di due fratelli, una donna di 65 anni e un uomo di 75. Il rogo sarebbe partito da una camera da letto, causato probabilmente da una sigaretta caduta su una coperta. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco. I due fratelli sono rimasti intossicati, ma non sono in pericolo di vita. Alfredo Fabrocini è il nuovo questore di Foggia, 53 anni, napoletano, e attualmente questore della BAT, che ha guidato per circa 2 anni a Foggia. Ha diretto nel 2011 la squadra mobile, portando a termine importanti operazioni contro la criminalità. Prende il posto di Alfredo D'Agostino, nominato questore di Ancona. Parte oggi l'11ª edizione di Digiton, la più importante maratona italiana dedicata alle start-up, che si terrà fino al 3 ottobre a Bisceglie. Protagoniste 100 start-up, focus sull'intelligenza artificiale, anche sui suoi pericoli. Sentiamo Michele Ruta, presidente della Fondazione Digiton.
3: Quest'anno vedrete che anche a Digiton, da un punto di vista delle nuove idee che le start-up portano, è rappresentata anche la possibilità di arginare queste paure correttamente, in un modo da non bloccare la valanga dell'intelligenza artificiale con le mani, ma in maniera intelligente con la forza del pensiero.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: is it love?
1: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Secondo il premier israeliano Netanyahu, il copilota dell'aereo che ha accoltellato il comandante del volo Fly Dubai è stato radicalizzato. L'uomo prima dell'atterraggio avrebbe chiesto all'equipaggio di essere ucciso. Chiederò l'estradizione in Israele del pilota terrorista, dice intanto il ministro della sicurezza nazionale israeliana Ben-Gvir, e aggiunge: lo attende l'inferno. Dal nostro paese anche Tamoil Italia decide di adottare misure per mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. La misura è in vigore fino al prossimo 31 ottobre. Il delitto di Garlasco: nell'udienza preliminare la famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio. I legali della famiglia della vittima saranno però parte in un eventuale giudizio di revisione che proporrà la difesa di Alberto Stasi. Cambiamo argomento. La Commissione Difesa della Camera dice sì alla risoluzione per rafforzare l'operazione Strade Sicure, portando a 10.000 i militari impegnati. L'incremento previsto di 3.200 unità da destinare alla sicurezza di città, stazioni ferroviarie e luoghi sensibili. Agosto il tasso di disoccupazione in Italia sale al 6,2%, quello giovanile al 20,3%, è la stima preliminare diffusa oggi dall'Istat. In Italia crescono gli occupati rispetto al 2025 con un più 1,2%. Chiudiamo con il calcio e la Nations League, attesa per Francia-Italia, in programma domani sera a Parigi. Mancini in difesa e Barella a centrocampo, le probabili novità tra gli azzurri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Norba. Una ragazza di 20 anni della provincia di Lecce indagata per il reato di istigazione alla violenza e all'odio. Il provvedimento scaturisce da indagini della direzione distrettuale antimafia di Lecce. Secondo quanto emerso, la giovane era in alcune chat in cui venivano promosse iniziative di matrice neofascista e neonazista, in cui si faceva costante istigazione all'odio razziale e alla commissione di gesti violenti. Venivano esaltati anche episodi di attacchi armati all'interno delle scuole. I carabinieri del ROS hanno sequestrato i dispositivi informatici. Due persone sono state salvate la notte scorsa a Galatone, in Salento, da un incendio divampato nella loro abitazione. Si tratta di due fratelli, una donna di 65 anni e un uomo di 75. Il rogo sarebbe partito da una camera da letto, causato probabilmente da una sigaretta caduta su una coperta. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco. I due fratelli sono rimasti intossicati, ma non sono in pericolo di vita. Alfredo Fabrocini è il nuovo questore di Foggia, 53 anni, napoletano, e attualmente questore della BAT, che ha guidato per circa 2 anni a Foggia. Ha diretto nel 2011 la squadra mobile, portando a termine importanti operazioni contro la criminalità. Prende il posto di Alfredo D'Agostino, nominato questore di Ancona. Parte oggi l'11ª edizione di Digiton, la più importante maratona italiana dedicata alle start-up, che si terrà fino al 3 ottobre a Bisceglie. Protagoniste 100 start-up, focus sull'intelligenza artificiale, anche sui suoi pericoli. Sentiamo Michele Ruta, presidente della Fondazione Digiton.
3: Quest'anno vedrete che anche a Digiton, da un punto di vista delle nuove idee che le start-up portano, è rappresentata anche la possibilità di arginare queste paure correttamente, in un modo da non bloccare la valanga dell'intelligenza artificiale con le mani, ma in maniera intelligente con la forza del pensiero.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.